Della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momilla, si ammila.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

se paralia, i canivali meistero volia. Chia se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Ho degli affilla, ve se lo ute però, ute pipilla, se lo modo, namo migliaia, migliaia.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vopto vrocator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa cosmi.

come fora, aeroplano fora, pilicchiar vile scrani, catapinni, manni, manni, tommi soli, mani. Che tamme dall'attacca noia, ti scargalanne da Savogna. Troie biloies, tratigus, i paspistes, oplachigus, tus tibanistes, tatibanatus, tus alpictes geta chrysacubiatus. A se putrelenete, namma sai parassima, ti saresi viladito massima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomides. Gli aftos ti varaduai, in avarchia lasun chroma, όταν βλέπουν φάλαινα με άνοιχτο το στόμα.

mare sune ta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

separania, i canivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero na po'.